e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: così fa bene.
1: Ora che ci penso, mi perdo in quell'attimo dove dicevo che tutto era fantastico.